0: Candil Radio 87.6 FM y online desde Bortal de Armería para ti.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.